0: unito nella tua tua, da cielo nel sito tua, noi ci uniremo a tua tua.
1: Passere,
0: e uscire, spiegui, ora il tuo più governo.